0: Zora Italiana con
1: Radio Pola.
2: Cioccolata con la Petra su Radio Pola.
0: Buongiorno carissime e carissimi miei, eccole qua per un'altra puntata della Cioccolata con la Petra su Radio Pola. Ma come stai? Come se, come che avevi sopravvissuto sta prima settimana? Sta prima settimana del lavoro, de scuola, che tutto torna, tutto sei de novo, come era l'anno scorso, no? A settembre, e si sta avvicinando l'autunno, è vero? E insomma, ma cosa volevi dire? Mi non so, se lamentavimo tanto che avevamo caldo, no? Poi se veniva il freddo, adesso un paio di giorni di stamattina che era freddo così, o su mia Osiek, ma non ve conto, ma robe che tacco il riscaldamento. E subito, ma che freddo, ma che presto che se veniva. E tutta l'estate che se lamentavimo, che se lamentavimo del caldo che era. Insomma, mi pare che non siamo mai contenti. Ah, è vero? Mai contenti, non siamo, sempre vogliamo una roba, poi con la gavemo non siamo contenti perché cerchiamo un'altra roba, poi riceviamo quell'altra roba, poi vogliamo ancora di più o un altro, non insomma, se così, non se si accontenta veramente, veramente mai. Oh, bom, allora, volevo dirvi un'altra roba, go sentì che qualcosa cambierà da quel piano dei giardini. Ma incredibile, ah? Pareria, non so, non steme, c'apero, sai, c'apà da mi, de su, eso, in macchina andavo, che avevo spettacoli, de qua, de là. Anzi, vi dico che il 19 ottobre è un po' presto, ma se vedemo a Pola, col spettacolo che vengo con il mio teatro, che veni a fare un due ridade, sì, ecco, perché sarà la commedia Maratonzi, i maratonetti, i cori, l'ultimo giro, ecco, potessi tradurre in questa maniera, e dopo il 20 va in scena, sono tanto contenta dopo un milione di anni, francamente, ecco, così se qualche dunga perso, qualche dunga voglia di venire a vedere, ecco, se vedemo in teatro, sì, dopo questi premi che si sta di così. Ma insomma, ecco, volevo parlarvi un attimino più che altro di questi maratonetti, sto un film storico, eccetera, ma soprattutto del tema, perché ascoltavo un po' che di questi giorni sì, sulla radio, trasmissioni, ho letto anche gli articoli di questa intelligenza artificiale, ecco là, devo parlare un po' di questa intelligenza artificiale, e si parla tutti, che un tipo là, sai, importante, che dà le dimissioni perché ha detto che l'intelligenza artificiale ne può... come dire, rovinar la Nepal, la polcia pare il sopravvento su di noi nell'arco di non so 10 o quanti anni gli ha scritto. Pensavo fosse una buffa, una roba stupida così, ho detto dai. E invece io sono andato un attimino a indagare e dopo quell'altro bravo professor che è influencer e è de fisica, italiano, ascolta anche lui che parla di sta roba, e non sei adesso di far scenari apocalittici tipo i film di fantascienza, anche se devo dirvi che siamo già nella fantascienza. Go provato quell'opzione quando l'intelligenza artificiale ti chiedisi di parlare con te, quel che mi contava i fiori a scuola, che i se fa interrogare, che i se fa spiegare, tutto, mi pensavo per messaggi, invece no, fai parla. Ma non solo che sta intelligenza artificiale parla, gli che ha messo anche i sospiri, i respiri, che quando aspetta e fa così, oppure dopo il fa stavo controllando, ma pare una persona vera, ma che roba, che ansia, pazzesco. Boh, però per dirvi che chi ha inventato sta intelligenza artificiale, questo mi era interessante, chi che lavora, eccetera, non che permetti ai propri fiori di usarla. E cosa ne vuol dire sta roba? Adesso mi non so, ma... Se, insomma, mi fa pensare queste robe qua, che chi che la fa ai propri fioi, perché che volerà più ben di tutti al mondo, ai propri fioi, che gli dici no, no, no, ti sta roba non ti la usi nella fase, aspetta, pian pianino, per niente, nella fase formativa. Ecco, quando che se ga di sviluppare il pensiero, di sviluppare la logica in testa, soprattutto i disi, i processi de ragionamento, de matematica. Quindi quando i fioi se picci, guai, guai, ecco, se non è che la fa usare Lori, che l'ha inventata, e saverà perché. E invece noi siamo un po', ah, siamo blandi su sta roba, siamo troppo rilassati, perché diciamo sì, aiuta, che aiuti a fare la matematica, che aiuti a fare quel, che aiuti a fare quell'altro, non so, gente mia. E quel tizio che aveva detto che voleva dare le dimissioni, e il gadito sì, perché soprattutto che noi non arriviamo a comprendere e soprattutto a controllare, perché non si sta di fatto i dispositivi di sicurezza per controllare quanto velocemente sta intelligenza artificiale evolvi. E l'arriva a fare dei ragionamenti sui, non si chiama ragionamenti come ragion de testa, de cervell, ma più che altro dei procedimenti sui. Quanto l'arriva a autogenerarsi, rigenerare, go capì, però go capito di quel che ha detto sto signor che gli lavorava e non vuole lavorare di più, che può, questa intelligenza artificiale la può in realtà influire su tantissimi segmenti della nostra vita. E lei parlava di tutto quel che si è collegato al computer. La sanità, le banche, tutto, tutto, tutto, e se fa i processi sui, senza che noi, non avendo messo i parametri necessari, potremmo influenzare sta roba. E boom, gave capì? Eccomi, questo mi fa un poco riflettere. E allora pensavo, ma come se una volta ne pareva sta roba della fantascienza, invece che siamo già nella fantascienza, ma non siamo nella fantascienza solo per via del computer, ma anche dei comportamenti, anche sto alienamento sempre più grande delle persone, perché passa sempre più tempo al computer, soli, gli trova la compagnia al computer, addirittura se chi si è fidanzato con dell'intelligenza, l'intelligenza artificiale. Sì, sì, ho visto un documentario. Sì, che ga perfin porta a casa la sevignuda col computer, la che fa ai suoi parenti, che questo è il suo fidanzato, e dopo parlava con lui attraverso il telefono. No, non esiste, cioè è creato, non so, con un'applicazione. Insomma, che la gente neanche non si è non vivi le relazioni, non vivi le robe normali, e se appoggia tutto all'intelligenza artificiale, perché quella in realtà non la ne deludi mai. E se è difficile vivere una vita con le delusioni, se è difficile vivere una vita dove che te disi de no, dove che te disi che qualcosa non va bene, che non ti l'ha fatto, che non ti sarà ti quel che farà una roba che ti ritiene ingiusta, che sia, eccola. Così che mi non so dove che stiamo andando su questa terra, che diceva quello, se vi ricordate avanzi, chissà dove stiamo andando su questa terra. Quello ha la risposta, se la risposta, il diceva il Guzzanti, è dentro di voi, ma è sbagliata, ecco. Se gave il computer, guardeva un pochettin, oh mio, ogni tanto me vardo sti Guzzanti che mi faceva tanto ridere, era, sei avanti con le carte Lori, boh. Ecco, insomma, questo volevo dirvi, che riflettevo, e dopo su sta storia di sti maratonetti che corri l'ultimo giro, in realtà sto film, come Lori fa i gasta famiglia che si occupa de pompe funebri, e in realtà i guadagna un fracco dei soldi imbroiando sulle casse da morto che le tira fuori, insomma è una commedia nera, un po' una commedia de satira, ovviamente, che critica anche la società, critica un po' anche la posizione della donna, critica tante robe, ma ridendo, perché loro, insomma, noi ga pregiudizi e noi ga limiti davanti al far soldi, e disi che la roba, una delle robe più proficue è i morti, eccola, e tutto quel che se l'industria intorno a sta roba, e devo dire che se proprio così, che se tanto tanto caro, mamma mia, tutto se sai caro, ecco perché avemo bisogno, no, de capir noi, perché certe robe gacciapà valor e altre no, nel senso, perché siamo pronti a spendere un fracco di soldi per certe robe e per altre no, e perché oggi tante, non so, una strazza che ti metti indosso, una borsetta la può costare 3.000 euro, quando invece magari è la gente che ha una pensione di 200-300 euro al mese, che deve vivere fino a fine mese. Ecco, mi domando, non ho risposte oggi, niente, oggi sono un disastro, in realtà un disastro che coro a destra e a manca, e questi sono i miei pensieri che volevo condividere con voi, e volevo domandarvi, ecco, se mi scrive voi un pensierin, sape sempre che se la mail ciaccolada con la petra scritto tutto attaccato con le letterine dice @gmail.com, o mi trovè a me privatamente come Petra su Facebook, o gave forse il mio numero di telefono e Radio Pola, non so, ecco, volessi tanto per la prossima puntata vedere un poco come che vive voi i valori, cosa secondo voi, perché se è anche una roba individuale, mica quel che penso mi c'entra col mondo, c'entra solo con me, con i valori che mi ho ricevuto, no? Come tradizioni, famiglia, eccetera, quei che mi ha tramandato. Come vedete voi i vostri valori rispetto al mondo che vi circonda? È un piccio sondaggio, eh? Mi scrive, do tre paroline, o potete anche mandarmi su Messenger un messaggino vocale, e sarei tanto contenta di vedere cos che pensai. Gave una settimana, e adesso andiamo a ascoltarsi un po' di buona musica, e mi son appena arrivata adesso a Pola e vado a farmi un touch. Hola, scuseme, ma coro al mare, un'estate al mare, voglia di... Ecco, così sarà, che me c'ho questi 2-3 orette ancora de sol che sei, che non so cos che sarà, cos che ne aspetta domani, ma domani c'è un altro giorno. Ta-ti-ra-ra, papi-papà. Ciao bellezze mie, buon sabato, buona domenica e alla prossima con la vostra Petra nella ciacolada con la Petra, nella mezz'ora italiana su Radio Pola. Ciao bei!